Ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente, ragazza in lente,